Non è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cos